Masho ba verifela metso medi metsotso re are le bile hora yane ya boraro re ntse re letile thojane thojane na ntse re letile ka lerato le ga magethe re ntse re letile ka lerato le ga magethe re ntse re letile

Emi tla re fela metsotso re ya horenyane ya boraro re ntse re letile thojane re letile ka lerato thojane na le ka makgethe re ntse re letile.

are fumane fela re kwalla mosebetsi ka thapelo ya re kwalla mosebetsi ka thapelo a le se yore a feta ya re kwalla mosebetsi ka thapelo mosebetsi o kwalwa ka thapelo.

amore ke ka thaka ya le ihlo le nna ho yena yo ke mo solo solo wa me solo a gra to le nna.

kwano sealemoyeng sa Lesotho. Tsebiso yetswa ke balebedi kgorong. Lekala la bosebetsi le kgiro le tsebisa setšhaba gore le tla etelela pele ditsi tsa matshidiso a basebetsi ba mehleng ba merafo. Moifo wa Mine Workers Provident Fund ke ona o di hulang nthau go matlole a ditsi tsa matshidiso tse tla ba teng kwano, tse kenyeletsang ka go tsona Mine Workers Provident Fund 1970, Rand Mutual Assurance, Tshiamo Trust Fund le Fairheads. Basebetsi botlhe ba sebeditseng merafong mme bana le pelaelo ya gore ditsiane tsa bona di saletse morago, ba tle le boitsebiso le ditokomane tse ba pakang ebile di amana le matlole a boletsweng e le o bebofatsa mosebetsi. Letlole lena le tla thakgolwa ka la 19 go isa ka la 30 Mphalane, mme ba tla ba dibakeng tse latelang ka dihora tsa tshebetso. Dibaka tseo matsholo a tla tshwarelwa go tsona di tla phatlalatswa ha morao ha di se di netefaditswe. Empa he, Mahalisuku e tla ba ka la 19 go isa ka la 20 Mphalane. Mafeteng e tla ba ka la 21 ho fitlhelela ka la 23 Mphalane. Leribe e tla ba ka la 19 ho fitlhelela la 21 Mphalane. Berea e tla ba 20 ho isa 23 Mphalane. Masego e tla ba go tloa ka la 26 ho fitlhelela ka la 30 Mphalane. Bakeng sa dintlha le ditlhakisetso setšhaba se ka atamela diofisi tsa lekala la bosebetsi le kgiro gore gotlhe ditrekeng ka o fapana kapa ba letsetse dinomoro tsena 58 03 68 46 ho Ntate Mpho Matsinyane. Mono ntsibiswa hore setšhaba sa Manonyane se tla be se keteka bophelo ba Morena Mama wa pele ka la 3 ho isa ka la 4 Mphalane. Mokete o tla qala ka motsamo wa kgotso o tlohang Matsienya ka la 3 Mphalane ho leba ha mama, ebe ka la 4 mokete o tswela pele ile ha mama mo morena a hlaetseng teng. Tsebiso ena e fanwe ke morena wa sehlooho wa ha mama, mme ditsebiso tse akaretsang le tsona tseo ke neng ko tshwaretse tsona letsatsing lena la kajeno le fella mona.

Nadi sala kudla kwale mizuzu nye medifela kankano huhora. Yapi! Yehi, haul china. Ya, ti china. Fetule mao. Fetule mao.

0: Lele lunga lunga la.
1: Juma ya kete bolo bolo.
0: Lele lunga lunga la. Lele lunga lunga.
1: Juma ya kete bolo bolo.
0: Lele lunga lunga.
1: Lele lunga lunga.
0: Lele lunga lunga.
1: Ikulizinja ikulama.

0: Hi Lejitu.
1: Hala la tele ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ba tsabona sa go.
0: Ntate.
1: Hey la, di bona ntate go le bile tika thepo go la thusa.
0: Hey la, di go mo ka moka mogotu.
1: Hey ya, o ntse phela lwa.
0: Ya ka ne tikisa phela, nka kwa we. Wena o ntse ya lwa.
1: A ke ya go go ntle na la ho le na ke ha la tsaka ntse. Ai.
0: Le le binyana.
1: O ntse go di fubanyana, di fubanyana. Lwana se kuya kuya fela ke ga ntle.
0: Abu, ke se fuba ke mo ya ena ke bona ka mea ena ma seguina. Ya ntlhodinya ta ya skudise.
1: E se ka ba e bjwa la ho sa batla ga pa go bo. O se wa ka go ba le o tsane. Le batho ba ma se go bua ha ha ha o zwa mona ho wa wa pa ga skipa sina se reng. Ha ma go ha ha kwa e dimona e le ho go ba le o sundu khatase.
0: Ya e ba tswa ka nna ba e ho bua.
1: Ee ya ja ka pa go le le le hausa o ga
0: a ke sa ba
1: le mo lo wa di fiwa
0: e ga nna ba go
1: le lo se phela phela ba ma se go bue
0: e ga nna
1: a je ne di a go a o di go ba ba ma se go nda di wa fona re sa buile tsena ba pa ga pa tsotse tsane ba go di props
0: e ba nna we
1: ba le o tsiba ho bona o motho wa mogotlongwa o seng ha o tswa wa pa go bintsho o pa ka mo rima le saka ha o khutla mo ni le be sa isi ka tu
0: o gala go tlo
1: o gala go tlo
0: o bo ithate
1: wa e agenda ka do di indicata
0: ke so wa
1: e ba le ha o fija ma se go le ha o ka ha ha o so tshintsha ma pa o a e nda di he yo ta khwala go bui
0: ke e bona ta bui
1: ka pa ha o fija ha e mona o so a he to pele se nkime le ene o so tswa o go tse di flops
0: tsa o tsaba tse
1: o di o di ne jo tse o le mo go tlo mona a e nda di a khona a go fetu ya ho ga ya le ha o ntse o le mono e be o ntse tswa go tse khotlo a ka tlwa le o se o ga ta ka ntle o se re ha ha ha ha ha o se le ma se re mo
0: a o ho go
1: a ka ba le eng yo ho hang ha o fika ma se re phela e tla go o tlo e di mo go tlo mo
0: a a bo ke tsa ma ka yona mo ha ho la bua di ne
1: a da ya ja a tshuru ke re la serma e ska tao fika se nne se le se yo go bui.
0: A o bana se filile.
1: A.
0: E ya, ha se filile ho na paise, ke ona ntho e e batla, ha se filile, ha se khu.
1: Fela ha se ha se a shaka hantle.